0: 20 horas, 19 minutos.
1: Canciones para unir generaciones. www.radiovioleta.cl.
2: Nel Blu dipinto di blu. Volare. Domenico Modugno.